0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Attenta la capo, cate picchia befessa. Se poi la raggia, attenta ca in ceitra. E fanne cuccangia, così stai calmicetra. Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: Pace non c'era, che capo picchia befessa.